Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: sonora del tuo weekend è Radio Globo.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: What? Semplicemente
0: più bella.
1: Globo TV
0: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
2: Radio Globo è in TV.
3: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Se oggi lavori, sei un eroe.
1: O uno sfigato. Dipende dal punto di vista.
0: In ogni caso,
1: buon Ferragosto da Radio Globo.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: starter pack.
1: Barbecue acceso.
0: Mare.
1: E la radio che suona solo le migliori. Radio
2: Globo. Vedo se hai trovato le risposte che cerchi. Se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo. Ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo. Vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure, per queste emozioni che nascondo. Forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come puntura.

Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: solo le migliori, anche in televisione,
1: sul canale 91
0: del Digitale Terrestre.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Feedback.
1: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di Bella pasta di semola formati normali 500 grammi, 2 pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
8: Déco, la tua scelta quotidiana.
9: Mamma, io mi annoio.
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
11: Dentro la città, fuori dal mondo.
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma! Io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, become Big.
15: Solo le migliori radio.
16: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Se oggi lavori, sei un eroe.
1: O uno sfigato. Dipende dal punto di vista.
0: In ogni caso,
1: buon Ferragosto da Radio Globo.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende un Ferragosto con tempo soleggiato e ancora molto caldo sul Lazio. Per la presenza dell'anticiclone africano, cieli sereni poco nuvolosi, pochi disturbi anche al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, qualche annuvolamento ma con basso rischio di temporali. Le temperature si mantengono oltre le medie, le massime ancora toccano i 35-36 gradi diffusamente su tutte le aree pianeggianti interne. Domenica situazione simile con rischio di qualche temporale al pomeriggio sui settori appenninici. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Whoa. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
4: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99€ al pezzo. Ipercarni.com.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
0: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
10: Le 7 e un minuto di questo Ferragosto 2026. Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Voi cosa ci fate già svegli? Voglio saperlo, mi raccomando.

0: chiesto che cosa ci fate già svegli, in effetti Ferragosto, no? Di solito il 14, poi in più era anche un venerdì, di solito si fa festa, magari no, si fa una grigliata con gli amici, si tira fino a tardi, e quindi mi viene da pensare, no? Chi sarà sveglio a quest'ora? Secondo me Roma a quest'ora sta ancora dormendo, anzi l'ho proprio vista con i miei occhi, era abbastanza deserta, però c'è anche chi si porta avanti per stasera.
1: Sono a fare vermi per una pesca stasera.
0: Cioè, capito? Perché qualcuno stasera giustamente vuole grigliare i pesci appena pescati. Comunque io ci sono, fino alle 11.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Chuck, motore, azione.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
4: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
7: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 € al pezzo. Ipercarni.com.
8: Beh, perché no? Vorrei...

0: Watch It Burn, l'ultimo lavoro di Katy Perry su Radio Globo. Dai, sentiamo chi altro si è svegliato presto stamattina.
1: Buongiorno, io sono in serie dalle 2 di mattina.
0: Mamma mia,
1: andate a lavorare, ok?

0: Palma, Anitta ed Amy Schiller alla testa gira sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. 7:41 minuti, buongiorno che si sta svegliando in questo istante, vi do il buongiorno facendovi ascoltare come sarà il tempo in questa giornata. Lo facciamo con la redazione di Trevi Meteo su Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende un ferragosto con tempo soleggiato e ancora molto caldo sul Lazio per la presenza dell'anticiclone africano, cieli sereni poco nuvolosi, pochi disturbi anche al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, qualche annuvolamento ma con basso rischio di temporali. Le temperature si mantengono oltre le medie, le massime ancora toccano i 35-36 gradi diffusamente su tutte le aree pianeggianti interne. Domenica situazione simile con rischio di qualche temporale al pomeriggio sui settori appenninici. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Festival di Sanremo non l'hanno fatta dormire, è tornata con un'altra hit estiva, Bam Bam Bambina, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove sta per partire un'altra sequenza bomba.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: In FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
8: Sono 2 minuti che ci separano dalle 8 di questo sabato 15 di agosto, Ferragosto. Ciao a tutti, auguri. Non so se si fanno gli auguri a

0: questa bomba. On Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 8.55 su Radio Globo.
0: Summer. 16 minuti dopo le 8 di questo Ferragosto 2026. Ancora ciao a tutti, o meglio, buongiorno a tutti quelli che si stanno iniziando a svegliare in questo Ferragosto. Radio Globo c'è tutto il giorno in diretta, sempre con voi a tenervi compagnia in questa giornata di festa per molti, ma anche di lavoro. A proposito, noi intanto recuperiamo in breve quello che è successo durante questa stagione del Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: Non ci sono extra, capisci? Allora, la sigaretta è l'unica cosa che ci permette di andare avanti in questa vita grama.
4: Ma quale grama?
3: Cioè, sì, è allora, così, per me è così.
4: C'hai una vita piccola così, se mi dici che il conforto trovi dentro le sigarette.
3: Ma guarda,
4: scusami,
3: ma
4: dai.
3: Ancora più piccola del gesto che hai fatto.
4: No, dai, non piccola, ci voglio credere. Piccola, non ci voglio piccola, credere. Piccola, no, ti nascondi dietro questa cosa, perché secondo me, e te lo dice uno che si è fumato tutti i monopoli d'estate, cioè io, ragazzi, mi fumo pure il pacchetto. Non è che dici, sai, ma quanti pacchetti fumi?
5: Posso? No, posso testimoniarlo, perché
4: anche
5: una volta si fumava in studio anche in radio e era un incubo.
3: Sì, però il fatto, Massimo, hai smesso di fumare, ma non ti vedo con una Ferrari. Adesso a microfoni spenti stavamo discutendo, ma è meglio una Ferrari o fumare sigarette? Ma nessuna delle due, perché
5: non,
3: tanto
5: però se hai comprato
3: non te la compri
5: casa,
3: però
5: se hai comprato casa in campagna.
4: No, allora, tanto per cominciare, con Ferrari non me ci vedrai mai, perché è una cosa che non mi appartiene, non mi piace, quindi insomma non me ci vedrai mai. Però il discorso che faccio io è che quei soldi che stai investendo per il fumo, probabilmente c'è gente che invece poi li ha utilizzato per fare altre cose, e tanto, cioè, voglio dire, non scappi, i conti sono quelli, se vai a vedere sono 8 euro ci ha detto l'ascoltatrice per quelle che fuma lei, evidentemente poi ci sono quelle che costano
5: tabacco,
4: di più,
5: sì,
4: quelle che costano di meno. Fai un calcolo a 8 euro al giorno e poi mi dici alla fine dell'anno, dai,
6: mazza che tu voglio, fatevi le bombe,
4: ecco, quelle su quelle insomma possiamo discutere,
5: chiuso il discorso.
3: Non è che sono gratis, però.
1: The Morning Show
2: torna il 31 agosto
1: on Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafogli salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
1: Wait for me, I'll be back.
7: Agri Family, agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
8: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
0: Torna anche Peggy Goo in questo Ferragosto 2026 con la sua Who Man adesso su Globo.
10: Potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
0: Anche Peggy Goo in questo Ferragosto 2026 con la sua Who Man.

invece tornano anche i Erasmus con un pezzo che ha fatto la storia dei primi anni 2000, per la precisione dal 2008, la loro In the Shadows. Suona adesso sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

0: ancora ciao a tutti, a quelli che si stanno alzando in questo momento. Noi ci siamo, ci tengo a ricordarlo. Siamo qua tutto il giorno, live, anche in questo Ferragosto, e siamo pronti anche a regalarvi solo i migliori premi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina.

0: David con Tyler Nye Rogers su Radio Globo alle 8:55 minuti, quando sta per partire un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ad agosto su Radio Globo,
5: la temperatura sale a 40 gradi.
4: Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, become Big.
0: Solo le migliori in FM. DAB.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
6: È arrivato il momento di alzare il nuovo

0: Solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba.
2: On Radio Globo.

0: be back.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, Divella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: Mamma, io mi annoio.
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, become Big.
13: Una canzone che sta facendo parlare di sé perché pare essere stata composta totalmente con l'intelligenza artificiale.

0: Belli, che adesso ha accorciato il suo nome in MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door. In questo Ferragosto, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, ancora buongiorno a tutti quelli che si stanno, insomma, alzando in questo momento. Siete sempre con la nostra compagnia, con le nostre migliori, ma anche con i nostri migliori premi. Intanto noi andiamo a sentire come sarà il clima in questa giornata di festa.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo sul Lazio. Sole protagonista, con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico che sarà caldo, con punte massime che raggiungeranno ancora una volta i 35 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
0: 38 minuti dopo le 9 in questo 15 agosto 2026 su Radio Globo torna anche la hit dell'estate, quella di Hugel e I'm a Hand.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: 9.53 di questo Ferragosto 2026. Ragazzi, tra poco parte un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, become Big.
10: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
0: E si riparte quarta e ultima ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani. Da adesso

0: a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Proprio così, sequenza bomba che ci lascia per un'oretta spazio alle hit estive, eh sì, perché tra circa una quarantina di minuti inizia un altro appuntamento qui su Radio Globo con 40 gradi e poi invece tra due orette Angelica Baraldi.
2: Aperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
2: erano molto basse.
3: E calla.
2: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Coppa Malù. Ma ti vuoi chiamare Coppa Malù o solo Malù?
5: Mi cuove tutto, Coppa Malù.
4: Tonno Rio Mare, bambino, capito?
5: Sempre legata al supermercato.
4: Vieni qua, amore, vieni qua, amore di papà. No, dai, dai un bacio a papà, Nostromo. Dai. Cos'è?
6: Ma Ileana, ma veramente per la Coppa Malù? Sì. Malù per la Coppa?
5: Forse ci aveva una voglia, capito? Ha detto sì, chiamiamola da Malù e
4: Malù.
6: Vabbè, comunque era buona la Coppa Malù, me la ricordo da ragazzina.
4: Sì.
6: Non credo ci sia più.
4: Non lo so.
6: La Coppa Malù, non so se ci sta.
5: Però mi è andata bene perché mi ha salvato mio padre. Ileana vuol dire sole che illumina. Quindi.
6: Ah, vabbè.
4: Vabbè, ma nessuno sa mai il significato dei nomi. Adesso, tu quanta gente. Non è che quando uno si presenta, ciao Emanuele, tu pensi a che significa Dio è con noi. Dai, su. Ragazzi, ma non c'è avuto mai senso sta cosa. Perché Roberto, splendente di gloria o illustre per fama. Ma chi. Non è come uno quando dice, ciao, come ti chiami? Roberto. Ah, vedi questo, illustre per fama. Semmai per fame. Tornando a Malù, quindi ecco, andiamo adesso a immaginare, magari con gli ascoltatori, qualche prodotto che non c'è più, qualche prodotto antico. Magari ecco.
6: Magari qualcuno l'ha chiamata Susanna per i formaggini, che non so pure quelli se si vendono ancora.
4: Non ne ho idea.
5: Baby Bell.
4: Ma posso chiamare Baby Bell un bambino?
6: Lo chiami Bell. Lo chiami Bell perché poi quando cresce non è più baby, quindi gli lasci Bell. Non mal.
4: Eccoci qua, mancava questo.
7: Ciao, mi chiamo Cinghiale, come il pennello.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Chuck, motore, azione.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
4: Radio ufficiale. Radio Globo.
5: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
8: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: C'è chi si sta concedendo in questi giorni un bel viaggetto, certo.

sole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Olly Angelina Mango con una canzone prodotta da Giuli per Due Come Noi sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, una collaborazione che è stata fatta diverso tempo fa ma pubblicata solo adesso, questa di Martin Garrix.

Tomorrowland è anche diventato papà. Che meraviglia! Era Ocean su Globo. Continua il nostro, la nostra mattina insieme, ormai tarda mattinata, le 10:33 minuti, ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani e siamo tutti insieme.

0: Lobo. Wait for me, I'll be back.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Finalmente, dopo anni di attesa, è tornata anche la regina del pop in questo 2026 con...

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento. Un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafogli salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: AgriFamily.
9: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
12: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: Ora su Radio Globo,
13: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
0: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
13: Da questo momento.
0: 40 gradi.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: 90 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
0: grazie a Leonori
3: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: L'estate su Radio Globo
0: si chiama 40.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 40 gradi.
3: 40 gradi.
2: Sulla radio che suona solo le migliori.
3: Radio Globo.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: 360 gradi
1: torna alle 16
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: E te lo voglio di.
4: Cosa?
6: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
11: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: Solo le migliori in FM
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
15: Ma buongiorno, le 11:52 di questo sabato 15 agosto, buon Ferragosto a tutti. Io sono Angelica Baraldi, staremo insieme per le

0: Blow Your Mind. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Ma buongiorno a tutti e soprattutto buon Ferragosto. Ma siete tutti in ferie, in vacanza, direzione mare, o c'è qualcuno che sta ancora lavorando, esattamente come me? Mandatemi un messaggio vocale alla Globo WhatsApp al 393 777 7172. Voglio sapere chi sta lavorando e cosa state facendo esattamente. Dai, vi aspetto.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Al bottone che hai detto che ci mettiamo per l'Open Day, volevo raccontarvi
3: aspetta Alessandro, la spiego perché magari c'è qualcuno, perché sì, è una cosa che insomma appartiene ad altri tempi, no? Quando una volta ci capitava di avere un lutto, in segno di lutto ci si vestiva di nero, però in alcuni casi invece si metteva un bottone nero sulla giacca
4: o la fascia nera al bicipite, oppure c'è questo bottone che si vedeva bene, insomma.
3: Ok, quindi insomma,
2: allora il buon mio padre, siccome non gli piaceva andare tanto a scuola, fece una quindicina di giorni di sega. Poi che doveva fare? Lui doveva rientrare a scuola, ma ci vuole il certificato medico, però non poteva andare al dottore, perché allora che ha fatto? È andato in merceria, si è comprato un bottone nero e se l'è cucito sulla maglietta, sulla divisa, non mi ricordo, su che, è rientrato a scuola. Quando è rientrato, la professoressa gli ha fatto: signor, senza dir cognome, signor Mauro, che è successo? Professoressa, mi spiace, è morta mia nonna in Sardegna, siamo dovuti andare fuori. Oh, ah, ok, no, non ti preoccupare, rientra di qua e di là. Bucio de culo. Eccoci. Quel giorno mio nonno ha deciso di andare a vedere mio padre come andava a scuola.
4: No!
2: Ma non era come adesso, quindi i papà entravano in classe. Come è entrato in classe mio nonno? Condoglianze, perché mio nonno è abruzzese, ma condoglianze.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti su sito e app The Space Cinema.
7: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città,
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
0: Ormai ragazzi è ufficiale, lui è il DJ più streamato su Shazam ed è anche il più richiesto al mondo nei vari club. Io amo questo pezzo, cioè Usual con Moving to the Sun.

penso che siamo tutti d'accordo su questo, ovvero che possiamo definirla una delle canzoni pop rock più solari del 2010. Ogni volta che sono giù di morale, ve lo confesso, io questa la metto quando ho bisogno di risollevarmi un attimo ed è proprio perfetta. Arriva una star di Disney Channel, Olivia Rodrigo.

0: Angie, la sua Good Old Days su Globo. E dato che oggi è Ferragosto, direi che sia anche arrivato il momento di scoprire come saranno le previsioni del meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su tutto il comparto centrale la situazione rimane invariata per questa giornata di Ferragosto, con la presenza ancora salda dell'anticiclone africano, con la possibilità di qualche sviluppo di acquazzone o breve temporale sui settori interni e lungo l'Appennino. Temperature massime fino ai 39 gradi, sulle pianure interne afa ancora elevata lungo le coste. Il cambio di scenario è atteso nelle giornate del 17 e del 18, quando una perturbazione atlantica porterà a un calo termico con temporali anche forti. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
0: Ed è arrivato il momento di mettere il cervello su off e cantare tutti insieme il tormentone estivo firmato Tommaso Paradiso. Questa è Agitare Coca-Cola. Sì.

fondamentale per il loro progetto, gli Years and Years. Questa è Starstruck. È stato infatti il primissimo singolo pubblicato da Years and Years come progetto solista di Olly Alexander. Loro si sono separati a causa di visioni musicali, possiamo dire, fin troppo differenti. C'è Charlie XCX.

esclusiva, quella tra Lady Gaga e Docci con questa Runway. Questo brano ha conquistato le classifiche unendo il mondo della musica pop con quello del cinema, quello dell'alta moda, perché infatti questa fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, che siamo tutte andate al cinema a vederlo. Adesso ci rilassiamo un attimo perché arriva l'ultima di Achille Lauro, La città degli angeli, su Radio Globo.

0: Potete seguire la diretta streaming sempre, in qualsiasi momento, anche durante la grigliata di Ferragosto. Mettete sull'app e potete seguire sempre la nostra diretta. Potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it, oppure se avete Alexa basta dire: Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, become Big.
10: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
0: Le 12.58 di questo sabato 15 agosto, buon weekend a tutti, ma soprattutto buon Ferragosto, amici miei. Siete con Angelica Baraldi, ora arrivano

0: via con me, chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Questo è un Ferragosto molto impegnato, ragazzi, un bel sabato. Adesso vi dico un po' come saranno le prossime ore. Io sono Angelica Baraldi e sarò con voi fino alle ore 16. Poi alle ore 16

0: insieme. E poi infine alle 17 fino alle ore 21 arriverà Marco Valerio Camillacci a tenervi compagnia in questa serata di Ferragosto.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento, un click è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fatelo scappare.
2: Wait for me. I'll be back.
3: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Arriva l'ultimo singolo della pop star colombiana Karol G, l'icona della musica anni 2000, Manu Chao. Alziamo il volume per Viajando.

ne scrive proprio il gossip sul triangolo amoroso tra Sabrina Carpenter, Shawn Mendes e Camila Cabello. Era la sua Taste Sabrina Carpenter, ora torna anche Alex Warren su Radio Globo.

0: questa sera, Noemi, su Globo. Attenzione, perché qui su Radio Globo tocchiamo i 40 gradi, temperatura percepita 40 gradi, non solo fuori, non solo all'esterno, ma anche nella nostra programmazione musicale, perché tre volte al giorno andrà in diretta una playlist di 60 minuti con tutte le migliori hit estive dagli anni 2000 ad oggi, quindi pronti a ballare, a cantare, ma soprattutto a rivivere insieme vecchi ricordi.
1: Ad agosto su Radio Globo la temperatura sale a 40 gradi. Tutti i giorni alle 11.

0: fai caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Arriva una delle colonne sonore più amate dell'anno. Loro sono i creatori dello Scandi House, vengono dalla Norvegia. Ci sono i debauta con Magnetic.

dopo essersi separata dall'ex marito Liam Hemsworth e soprattutto dopo aver scoperto diversi tradimenti, perché poi lei ha fatto uscire questo pezzo il giorno del compleanno di Liam e il video musicale è stato girato nella villa Malibu, la villa dove Liam tradiva Miley Cyrus.

pazzo. Dovete sapere che è nato intorno a un falò con gli amici, proprio a due passi dal mare. Lui è un cantatore olandese. Se ci pensate bene, è proprio un singolo da falò in spiaggia.

Old School Romance su Globo. Mi raccomando ragazzi, dovete scaricare subito l'app ufficiale di Radio Globo, così potete seguire sempre la nostra diretta streaming, ma soprattutto se andate sul nostro sito potete rimanere aggiornati con tutte le nostre novità, i nostri eventi, le nuove uscite musicali, e potete anche trovare tutti

0: be back.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.

0: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it. Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, 2 pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio ufficiale. Radio Globo. Solo le migliori. In FM. DAB.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
6: Le 13.57 di questo sabato 15 agosto. Buon sabato e buon Ferragosto a tutti. Chissà se vi state godendo una bella grigliatona. Io sono Angelica.

0: Timbaland, uscita nel 2007, The Way I Are. Chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Le 14.16 di questo sabato 15 agosto e di nuovo buon Ferragosto a tutti, amici miei. Io voglio sapere però chi tra gli ascoltatori in questo momento sta lavorando anche in un giorno di festa come questo. Quindi mandatemi subito un messaggio vocale alla Globo WhatsApp. Fatevi sentire, lavoratori. 393-777-7172.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo, code, acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26, inseriscilo al momento del pagamento, un click è risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto, non fartelo scappare.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
12: E fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
0: A tutti quelli che oggi stanno lavorando esattamente come me, supportiamoci a vicenda e fatevi sentire la Globo WhatsApp con un bel messaggio vocale. Intanto c'è Madonna.

0: possiamo tornare indietro a quegli anni, agli anni 2000, con i Backstreet Boys, A Shape of My Heart. C'è Wiz Khalifa su Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

poi. E Shakira ha contattato Ed Sheeran per scrivere il testo di questo singolo, e lui ovviamente ha accettato immediatamente, perché è sempre stato il suo sogno scrivere una canzone per tutto il mondo. Adesso alziamo il volume perché arriva un'artista sudafricana, lei è Tyla.

0: qui su Radio Globo. Il primissimo passaggio della canzone è arrivato sui social, ragazzi, molto prima del lancio ufficiale dell'album, perché Tyla ha pubblicato un TikTok mandando in tilt proprio la fanbase e scatenando un trend virale tra gli utenti che cercavano disperatamente di indovinare la data di rilascio.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Classe 2003, regina indiscussa del rap femminile italiano ed è l'artista donna più giovane ad aver raggiunto la posizione numero uno nella classifica degli album in Italia.

0: Se oggi lavori, sei un eroe.
1: O uno sfigato. Dipende dal punto di vista.
0: In ogni caso,
1: buon Ferragosto da Radio Globo.

italiano. Luca, Simone e Mattia sono veramente un orgoglio del nostro paese. Era Don't Wanna Go Home. Ora c'è anche l'ultimissima di Harry Styles, Dance No More, qui su Radio Globo.

0: Harry Styles, Dance No More su Globo. Summer. Harry Styles che si è appena portato a casa un Guinness World Record per 12 concerti consecutivi al Wembley Stadium, ovviamente tutti sold out, e addirittura superati Coldplay e Taylor Swift.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
5: AgriFamily.
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
0: E di nuovo buon Ferragosto anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Siete con Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima

0: bellissimo throwback indietro al 2010 con i Maroon 5 Misery. Chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: E dovete sapere che Adam Levine ha confessato che scrivere i pezzi per l'album Ends All Over è stato difficilissimo e complicatissimo. Infatti ha vissuto un lungo periodo di vuoto creativo. E cosa hanno fatto per sbloccarsi? Maroon 5 si sono trasferiti in uno studio di registrazione super isolato in Svizzera. E proprio lì, guardando le montagne, in relax, Adam Levine ha ritrovato l'ispirazione per questa Misery, che è uscita in pochissime ore e hanno poi sbloccato di fatto l'intero album.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Petizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
12: Dentro la città, fuori dal mondo.
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma! Io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: con Moonlight su Radio Globo. E attenzione, perché qui su Radio Globo arriviamo a toccare i 40 gradi, avete capito bene, non solo fuori ma anche qui da noi nella nostra programmazione musicale, perché tre volte al giorno andrà in onda una playlist di 60 minuti con le migliori hit estive dagli anni 2000 ad oggi. Infatti la prossima andrà in diretta alle ore 16, quindi dalle 16 alle 17 ci sarà appunto 40 gradi e poi dalle 17 alle 21 sarà con voi Marco Valerio Camillacci.
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Le 15.34 di questo giorno di Ferragosto, io sono Angelica Baraldi, ancora 20 minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima dei Tame Impala.

collaborazioni di musica elettronica più affascinanti di quest'anno. E loro stessi si sono definiti gli Avengers, la crew svedese degli Avengers. Erano i Swedish House Mafia insieme a Likely, ora c'è Alesso su Globo.

canzone nata tra Saif e Bresh, Parlare d'amore, è un pezzo che trasmette molta leggerezza, spensieratezza e vibes tipicamente estive. Ma ora torniamo al 2022 con Kygo e i Dance Dancing Feet.

0: a tutti voi. Io adesso vi lascio la playlist di 40 gradi, poi dalle 17 alle 21 ci sarà Marco Valerio Camillacci insieme a voi e noi ci risentiamo domani mattina super presto, per la mia gioia, dalle 7 alle 11, quindi a domani, ciao belli.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
13: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: Ora su Radio Globo,
14: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
4: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
14: Da questo momento.
4: 40 gradi. Radio Globo.

0: gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
0: Coperti.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
0: erano molto basse.
2: E calla.
0: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
3: Stai ancora lì a confonderti con B, con F, con la V. Cioè, Doc, tu dicevi prima pica, la pica. È possibile che dopo 20 anni non ce la fai?
4: Ah, io può provare.
3: Oh, voglia, ah sì, riesci?
4: Sì, perché la figa piace a tutti alla fine, non solo a Chris.
5: Oh mio Dio. Ma come?
3: Cioè?
4: Cioè che a Chris piace la pica, ma a tutti gli altri piace la figa.
5: Ma com'è possibile?
6: È la rivelazione!
4: Sì, anche perché se andavamo avanti ancora un po', Chris doveva andare al giardino zoologico e se faceva pure le foche.
5: Mancava quello!
4: La poca!
2: Oh, ma che cazzo state a dire? Io ho perso tutte il mio sapere della vita. Io non mi ricordo più manco qual è l'indirizzo mio di casa. Mo. Chris non esiste, no, non ce posso credere.
3: Più Babbo Natale!
7: Fatemi capire, ma Chris non esiste?
5: No!
7: Morta più osta!
2: No, io sto a consegna in mezzo a Roma, sto facendo stasera. No, Chris ha inventato gli mortacci vostri, non è possibile,
8: non so più a che cosa credere. Questo fatto di Chris ci avete inculato paro.
9: Ma che cazzo ho sentito? Cioè, sta cosa mi ha spezzato il cuore, peggio di quella puntata della mia televisione interrotta. Quando è morta Marissa, devo sì. Che cazzo sta di Chris non esiste? Signor

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Chuck, motore, azione.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, Divella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
0: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, become Big.
9: 40 gradi.
10: 40 gradi.
9: Sulla radio che suona solo le migliori.
10: Radio Globo.
11: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: per questa giornata di Ferragosto, con la presenza ancora salda dell'anticiclone africano, con la possibilità di qualche sviluppo di acquazzone o breve temporale sui settori interni e lungo l'Appennino. Temperature massime fino ai 39 gradi, sulle pianure interne acqua ancora elevata lungo le coste. Il cambio di scenario è atteso nelle giornate del 17 e del 18, quando una perturbazione atlantica porterà a un calo termico con temporali anche forti. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
1: Stai ascoltando 40 gradi. Radio Globo.

0: 80 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su tutto il comparto centrale la situazione rimane in varia.

0: 30 gradi
1: torna alle 21
0: on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
1: grazie a Leonori
0: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
7: e fino al 20 agosto mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: Solo le migliori in FM
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
8: Oh, ma sapete che quasi quasi con il caldo che c'è fuori qua in studio con l'aria condizionata ci prendo la residenza.

0: vi liberamente,
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento, un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare. Pare, eh?
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Al The Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big. Become Big.
0: E allora, visto che prima vi ho menzionato chi sta lavorando in questo Ferragosto 2026, non vi preoccupate, perché almeno la

L'album Hazel Eyes manca meno di una settimana perché uscirà il 21 agosto l'ultimo album di Sam Smith. Questa era la sua Diamonds dal 2020, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori radio globo, ora i Pinguini Tattici Nucleari.

0: radio che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Marco, buon Ferragosto. Ciao. Sto a mare.
0: Beato te che stai a mare, amico mio. Anch'io fino a qualche ora fa. Però si sta bene anche con l'aria condizionata qua. Veramente, veramente nulla da dire.

0: a meno di un mese con la nuova stagione di X Factor, perché prenderà il posto da giudice, lo sappiamo, di un certo Achille Lauro, un'eredità pesante quantomeno dal punto di vista televisivo e a livello iconico, no, per quanto riguarda i meme, quando faceva Senato oppure quando faceva i suoi siparietti con Francesco Gabbani, Jake La Furia o Paola Iezzi. Però secondo me Irama ha delle sorprese da mostrarci in questa nuova edizione di X Factor, eh? Attenzione!
1: L'estate di Radio Globo

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Artista veramente particolare, Billie Eilish, capace di passare con nonchalance da una sonorità all'altra, qua è decisamente romantica. Dal 2024, Birds of a Feather, su Globo cambiamo ritmo, l'ultima di Rovazia, Risa e Nino D'Angelo.

0: Father dal 2016 su Radio Globo. Sei minuti alle 18, è finita la prima ora con me in questo Ferragosto 2026, ma ne abbiamo ancora tre da passare insieme. Attenzione perché tra poco arriva un'altra sequenza bomba, ovviamente qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Solo le migliori in FM.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre.

0: Questa non è una canzone, è una vibe. Last Friday Night, Katy Perry, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Last Friday Night, cioè lo scorso venerdì sera, o per meglio dire ieri sera, che era a cavallo per il Ferragosto, che mi avete combinato di bello, avete fatto i danni, come racconta Katy Perry in questa canzone del 2011 e soprattutto nel videoclip. O siete stati tranquilli e vi rifate stasera? Fatemelo sapere alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
2: May I have your attention please?
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: Cioè, non puoi fare nulla senza avere quella continua interruzione. Poi in più lui è anche abbastanza peculiare, non è che ti metti un cappellino e hai risolto.
4: Anche perché ce l'ha sempre,
3: ce l'ha
4: il cappellino
3: sempre, tra l'altro.
4: Quindi, anzi, se lo deve togliere per non farsi riconoscere.
3: Esatto.
4: No, però ecco, dicevamo, no, l'invadenza non ha mai un momento. Ecco, e questa cosa si è verificata proprio in queste ultime ore, perché è successo che stava andando al supermercato. Dice, a fare che cosa? A comprare la carta igienica, ragazzi. A comprare la carta igienica.
3: Solo quella.
4: Vabbè, o anche lui la farà, dico io, no? Ha comprato la carta igienica, evidentemente magari c'aveva pure un attacco. O l'hanno fermato, i fan a farsi le foto con
3: la
4: lui
3: carta igienica.
4: E i rotoli di carta igienica.
5: Sinner, you are the best in the world. The best. Bye, Sinner. Bye, Sinner.
4: Vai.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Se la stava perdendo, ragazzi. Questa Sinner, you are the best. You are the best.
3: Era anche un po' a disagio,
4: ragazzi. Che meraviglia, vi rendete conto? Poi dice se ci sono aspetti del tuo lavoro che... Sai che mi ha ricordato? Ve l'ho pure raccontato in onda. Quando sono stato fermato io all'uscita di un negozio l'anno scorso con due signore che mi chiedeva: oh, ma dai Massimo, che bello, abbiamo fatto la foto. E io ero appena uscito dal cinese che ha la tavoletta del cesso nuova.
1: No! The Morning Show
2: torna il 31 agosto
1: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chuck, motore, azione.
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Ma allora ieri sera avete fatto festa, la Globo WhatsApp ci scrivono col quasi. Non ha scritto col quasi. Oggi mi ha toccato

Welcome to my life, erano i Simple Plan sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Simple Plan che torneranno molto molto presto a trovarci in Italia il 24 ottobre all'Alcatraz di Milano. Adesso l'ultima di Olivia Rodrigo, si chiama Drop

0: l'ultima di Ravi Lanay, Saturday Night su Radio Globo. Lei è cresciuta a Chicago, nata a Chicago nel 1999, ha frequentato la scuola d'arte di quella città, insomma di Chicago, si è specializzata poi in musica classica e si è dimostrata subito un talento particolarmente precoce, non a caso a 18 anni nel 2017 ha accompagnato Sisa in uno dei suoi numerosi tour, quindi non mi sembra una robina da poco. Poi ha ricevuto anche il plauso, visto che siamo molto aulici oggi, della critica per quanto riguarda i suoi lavori discografici. Ravi Lanay, grande promessa della musica, ma non pensiamo solo a quello, perché sono le 18:38 ed è arrivato il momento di collegarci con gli amici di Trebi Meteo per sentire un po' come saranno le temperature nei prossimi giorni.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Le regioni centrali vedranno ancora una giornata di bel tempo, alta pressione, gran caldo e soprattutto possibilità di qualche temporale pomeridiano sull'entroterra. Un po' lo schema di questi giorni, mentre dal 17 al 18 è atteso un cambio di scenario più deciso. Una perturbazione atlantica infatti porterà un calo termico, anche temporali localmente forti. Con i giorni poi a seguire avremo un addolcimento più consistente delle temperature che torneranno sulle norme del periodo. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città.
8: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: 18:41 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora buon Ferragosto a tutti e continuiamo a festeggiarlo con l'ultima di Ugel, Moving to the Sun.

Mr. Electric Blue era Benson Boone sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. 18:52, sta arrivando anche il ragazzino che direttamente da New York sta facendo impazzire il mondo intero con la sua musica, è Summer.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento, un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
6: e fino al 20 agosto salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 al chilo. Ipercarni.com.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, Become Big.
0: Solo le migliori in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: Hilton dal 2023 che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: E tra l'altro, canzone che è uscita in un periodo in cui Blanco stava uscendo un po' dai riflettori, c'era stato, no, l'episodio dei fiori a Sanremo, ha spaccato letteralmente il palco dell'Ariston e appunto era un po' sparito, adesso finalmente è ritornato già da un annetto, ha fatto il suo primo tour nei palazzetti, adesso sta pubblicando singoli a manette, speriamo che torni ad essere il Blanco dei tempi di Blu Celeste, se non una versione magari migliorata, tipo Upgrade.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Medizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
1: Ad agosto su Radio Globo
4: la temperatura sale 40 gradi.
1: Tutti i giorni alle 11.

0: caldo.
1: È normale.
0: Ci sono 40 gradi. On Radio Globo.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
3: AgriFamily.
4: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Caccia all'artista misteriosa che sembra esista, ma sembra neanche che non esista.

0: sarà la sua Maschio dal 2025. Sulle radio che suona solo le migliori Radio Globo ci sono anche MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

0: e stiamo entrando nella golden hour. Sta arrivando il tramonto e quindi è il momento dell'aperitivo, no? Radio Globo. Wait for me,
1: I'll be back. Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: E te lo voglio di.
5: Cosa?
7: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
7: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contatto.

0: lacrimuccia, vabbè. Se siete molto emotional, se no no. Comunque 19.55 appena scoccate, finita un'altra ora insieme, ma sta per iniziare l'ultima con me in questo Ferragosto 2026. Dopodiché dalle 21 fino alle 22 su Radio Globo arriverà 40 gradi, quindi un'ora con tutti i migliori tormentoni estivi. Mi raccomando, non perdetevela, ma soprattutto non perdetevi l'ultima sequenza bomba di oggi che arriverà tra poco.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento, un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare. Pare, eh?
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali 500 grammi, 2 pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big. Become Big.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. 3 minuti alle 20, ultima ora da passare insieme in questo Ferragosto 2026. Ancora ovviamente buon Ferragosto.

0: dal 2007, sono quasi passati 20 anni da questo pezzo di Mika, Love Today, che chiude la sequenza bomba, che torna domani alle 6:55. 20:15 di questo sabato 15 agosto 2026, ancora buon Ferragosto a tutti da Marco Valerio Camillacci, ultima sequenza bomba che si è conclusa adesso, ci restano una quarantina di minuti più o meno da passare insieme qua su Radio Globo, mi raccomando restate qua, eh?
1: Roberti,
2: diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
1: erano molto basse.
3: E calla.
1: Eppure ce l'abbiamo fatta.
4: Ecco, c'è un bon ton per le molliche.
5: Sì, c'è un orario. E comunque non deve essere una chiostrina, deve essere una via dove poi volano.
6: Giardino, sì.
5: Sì.
4: Se è tuo.
6: No, sì, magari al giardino,
5: allora,
6: condominiale.
5: Non sul balcone del vicino.
6: No, sul balcone no. Giardino condominiale, sotto hai il giardino condominiale.
5: Sì, sì. Sì, alimenti, concimi, esatto.
6: Ma certo, lei ci butti una rosetta sana.
5: Brava, esatto. Deve essere proprio una cosa minima. Ecco, un segreto potrebbe essere: spegni la luce in modo che non ti vedano e in maniera guardinga scrolli velocemente e vai via.
4: Ma io non ho parole, ma qui siamo si è ribaltata la Franzetti Lombardini. Ma come?
5: Allora, io non sparecchio mai, si sa.
4: Beh, così è chiaro.
6: Inizia ad ammetterlo.
5: Però quelle domeniche senza aiuto magari un pochino
6: mollichine.
4: Io mi immagino la Franzetti Lombardini che va su YouTube a vedere un tutorial su come si tolga una tovaglia e dice: oddio, adesso come si farà? Come si sparecchia? Aspetta che chiamo la schiava che oggi ha un giorno libero, ma niente, mi dispiace, la tormento lo stesso. Ascolta, ma
5: no,
4: tu
5: no,
4: prendi
5: no, no,
4: i
5: va
4: bordi?
5: Va rispettato e la retribuzione nei giorni festivi è doppia.
4: Ah, certo.
6: È giusto.
4: Poi però i lividi delle bastonate, dai,
5: no,
4: altri giorni, quelli come la mettiamo?
5: È da pari. No, da lei.
4: Vabbè, ma quello per creare distacco, non...
6: no,

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
7: E fino al 20 agosto, tonno in olio di oliva Mare Blu, 8 per 60 grammi, a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Qualche secondo alle 20:20 di questo Ferragosto 2026 su Radio Globo, ripartiamo con gli Another, il loro pezzo dell'estate. Talk to you.

verso il proprio idolo, talmente forte che lo porterà a fare robe fuori dal mondo. Era Eminem con la sua Stan, insieme ovviamente alla voce di Zaido, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Torna anche Alex Warren con uno dei suoi ultimi pezzi,

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Era la sua Guilty dall'anno scorso su Radio Globo. 20:36 di questo sabato 15 agosto 2026. Passiamo subito alla palla a quelli di Trevi Meteo per sentire un po' come saranno le temperature nei prossimi giorni.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo.
3: Le regioni centrali vedranno ancora una giornata di bel tempo, alta pressione, gran caldo e soprattutto possibilità di qualche temporale pomeridiano sull'entroterra. Un po' lo schema di questi giorni, mentre dal 17 al 18 è atteso un cambio di scenario più deciso. Una perturbazione atlantica infatti porterà un calo termico, anche temporali localmente forti. Con i giorni poi a seguire avremo un addolcimento più consistente delle temperature che torneranno sulle norme del periodo. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Yeah. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
5: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

e ci ha messo di nuovo il 150% della sua sensualità a Tyla in quest'ultimo pezzo che si chiama That Girl su Radio Globo. 20:54 appena scoccate, siamo arrivati al momento dei saluti, ragazzi. Per quanto mi riguarda, ovviamente, da Marco Valerio Camillacci è veramente tutto. Non mi resta che farvi bye bye, ma tanto ci risentiamo domani.

0: non ve lo perdete. Che dire, ragazzi, buon sabato sera a tutti, buon Ferragosto a tutti, non fate danni e soprattutto divertitevi, ciao!
1: Ad agosto su Radio Globo
2: la temperatura sale a 40 gradi
1: tutti i giorni, alle 11, alle 16 e alle 21,
2: un'ora con i tormentoni estivi dal 2000 a oggi.
3: The hottest hits from every summer.
2: Hai caldo? È normale.
1: Ci sono 40 gradi
3: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, become Big.
9: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Ora su Radio Globo
2: i tormentoni estivi dal 2000 ad oggi.
1: Dal 2000 ad oggi. Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
2: Da questo momento.
1: 40 gradi. Radio.

0: temperatura percepita
1: 40 gradi
2: on Radio Globo.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio Ufficiale. Radio Globo.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Stai ascoltando 40 gradi.
7: Radio Globo.

0: 80 gradi.
1: Torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto! Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma! Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Le colonne sonore delle spiagge di tutto il mondo.
0: 40 gradi.
1: Su Radio Globo.

0: torna domani alle 11.
1: On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio Chalet Anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
11: E fino al 20 agosto, mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 4 a 2,29 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: wait for me. I'll be back.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola. Dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Le regioni centrali vedranno ancora una giornata di bel tempo, alta pressione, gran caldo e soprattutto possibilità di qualche temporale pomeridiano sull'entroterra. Un po' lo schema di questi giorni, mentre dal 17 al 18 è atteso un cambio di scenario più deciso. Una perturbazione atlantica infatti porterà un calo termico, anche temporali localmente forti, con i giorni poi a seguire avremo un addolcimento più consistente delle temperature che torneranno sulle norme del periodo. È tutto per maggiori

0: dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3D Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Oggi è Ferragosto.
1: Ti bastano gli amici e la musica di
0: Radio Globo. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to turn.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Caldo, code e acquisti dell'ultimo minuto? Su cashglobo.it c'è la soluzione. Fino al 16 agosto c'è un codice speciale che ti regala un extra sconto e zero stress. Ferragosto 26. Inseriscilo al momento del pagamento, un click e hai risolto. Divertimento assicurato, portafoglio salvo e più tempo per il relax. Ma ricorda, il codice Ferragosto 26 è valido solo fino al 16 agosto. Non fartelo scappare, eh?
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
6: e fino al 20 agosto, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.

0: sei in spiaggia,
1: in montagna
0: o stai andando a lavorare,
1: non importa, anche a Ferragosto
0: ci siamo noi di
2: Radio Globo.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: be back.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Alde Space Cinema Roma Parco de' Medici è arrivata la nuova sala Epic. Esclusive poltrone VIP, immagini fino a 6 volte più brillanti e il coinvolgente audio tridimensionale Dolby Atmos per vivere il cinema come mai prima. Vivi Spider-Man e Odissea come non li hai mai visti. Vivili nella nuova sala Epic. Biglietti sul sito e app The Space Cinema.

0: lessons I've learned.
1: Se oggi lavori, sei un eroe.
2: O uno sfigato. Dipende dal punto di vista.
1: In ogni caso,
2: buon Ferragosto da Radio Globo.

0: be back.
1: Te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Tony, I'll be back.
1: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, Become Big.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Ferragosto vola, il risparmio resta. Fino al 16 agosto vai su cashglobo.it, inserisci il codice Ferragosto26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto del 10% sulle offerte già ribassate. Ferragosto 26, codice valido fino al 16 agosto. Promo breve, convenienza vera. Cogli la prima che finisca, solo su cashglobo.it.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!